pani mama pani tapasani pamare sau re sare sare pani sare ma vare sare ma pani sa sare ma pani sa ni pamare sau re sare sare ni sare ni sa ni re sare sare sare ma sare sa ma vare sare ma pare pamare sa mare mare sare ma pare ma pare mare pa ma pa ma pa mare sare ma pani ni pa ma pani ka pa sa ni ma pa sa ni ma pani ma pani ni pa mare sa